canto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca.

lingua ordinata da un uomo di Firenze che parla del cielo agli architetti, lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua italiana. Ed è per strada mentre lavora tra la gente e l'onda dello

lingua di spada e pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca e di arancione.

inguardinata da un uomo di Firenze che parla del cielo agli architetti, lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua italiana. Ed è per strada mentre lavora tra la gente e l'onda dello Stato.